0: In the nature, cruising down the streets in the nature, cruising down the streets in the nature.
1: Get it through.
0: Cruise all across the livello nature. Mi è da beat, non ricchezzi o
1: sentito.
0: Non voglio tengo po', ma stai per tempo tol. Voglio fare roba passo, c'ho stai da senza col. O se ne scelto po'.